0: Germany. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The

0: Gemini Night Life.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
0: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
1: Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Ed eccoci qua, ben ritrovati da Stefano Riva. Si parte con una nuova settimana ricca di buona musica, ovviamente qui sulla Gemini Dance Machine. Diamo il via con il primo blocco di oggi. Si parte con gli Aha, Take On Me, poi Alexia, Me and You e Alphaville, Big in Japan.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor. Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: La nostra bella musica protagonista nella Gemini Dance Machine, che ricordo è l'appuntamento musicale dedicato ai successi anni 80 e 90, dal lunedì al venerdì alle 5 del mattino e alle 17. Secondo blocco con due brani anni 90 e un 80. Acqua, Barbie Girl, Baltimora, Tarzan Boy e ATC Around the World.
0: Gemini Dance

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dance Machine.
2: Ciao a tutti da Stefano Riva, primo appuntamento della settimana per Gemini Dance Machine. Buon lunedì a tutti. Arrivati a metà del nostro appuntamento che riparte dal 1986 con i Bananarama in Venus, poi Bellini, Samba de Janeiro e Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
1: Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: La Dance Machine che procede nei suoi 60 minuti quotidiani dedicati alla bella musica, ai grandi successi. Ricordo velocemente anche che, se volete, abbiamo una linea WhatsApp sempre attiva dove poter inviare un salutino, un messaggio vocale o qualsiasi altra cosa. Vi aspetto al 351-678-6611. Spazio di nuovo alla musica con Blackwood, Peace, Billy Joel, Uptown Girl e Bobby Brown, Two Can Play That Game.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio del

0: Dance Machine.
1: Ultima tranche musicale per questo appuntamento del lunedì. Ancora ciao a tutti da Stefano Riva. Gli ultimi tre dischi della Gemini Dance Machine con la mitica Blondie e Call Me. A seguire CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. E poi ci ascoltiamo un altro evergreen, Breakfast Club, Right on Track.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Si chiude così il primo appuntamento della settimana. Ci ritroviamo ovviamente domani sempre qui su Radio Gemini con la Dance Machine. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6 e un minuto.
2: Spot.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
3: Gemini One, the big one.

0: the biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6:38.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:03.
2: Spot.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Gemini.
4: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani, l'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. Intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi sulla 23 Palmanova Tarvisio. Attenzione ad un incidente segnalato tra il bivio A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Traffico scorrevole lungo la restante rete stradale del Nord-Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
3: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.

0: The Big One. Cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale.
1: Un risveglio abbastanza fresco, devo dire, questa mattina.
2: Meglio.
1: Molto umido. Visto che stanotte che mi sono svegliato, c'è questo rumore, capito? Era la pioggia, lampi, tuoni, tutto di più.
2: Secchiate, grandine dalle mie parti, cioè proprio. E poi sembrava, no? Ha smesso dopo 10 minuti.
1: E comunque buongiorno Gemignani, buon primo di giugno, buongiorno anche alla Fabi.
2: Buongiorno al Check, anche oggi insieme fino alle 10.
1: Sì.
2: Devo dire che nonostante molti sono andati via o comunque sono a casa.
1: No, molti,
2: perché
1: molti. Questa mattina traffico praticamente inesistente. Lo vedo anche qui dalla rotonda, che poche sono le macchine che si spostano.
2: E ben venga, qualsiasi cosa abbiate deciso di fare, una scappatella fuori porta oppure anche totale relax, ben venga.
1: Ecco,
2: anche perché poi ponti non ce ne sono più.
1: No, molto easy, mi raccomando.
2: Ecco, attendiamo chiaramente i vostri messaggi, perché stamattina a parte all'amico Andrea dell'edicola di Mellaredo, che ci augura un buon lunedì, un buon inizio di settimana, siete in pochi. Adesso si è palesato Cecè.
1: Ciao,
2: che
1: Cecè,
2: ci saluta. Che
1: assieme
2: a Silvia. Ciao ragazzi, buona giornata, buon lavoro.
1: Quindi vuol dire che loro lavorano.
2: Oggi sì. Forse non oserei dire anche domani.
1: Addirittura.
2: Guarda. Secondo me qualche centro commerciale, qualche insomma supermercato terrà aperto, magari ce lo diranno loro. Noi no,
1: andremo a fare la spesa.
2: Sì, però noi domani mattina no.
1: Domani no.
2: No.
1: E allora incominciamo questa giornata, magari molto easy, visto che ho visto il tempo, quello che è. Amy Stewart, questa è Friends.

0: Allora, un po' di amici stanno iniziando ad arrivare, quindi mica tutti hanno fatto il ponte, anzi oserei dire che sono in tanti e sono presenti.
1: Buongiorno Fabi e Andrea.
0: Buongiorno.
1: Da Marco da Marina di Piave, uno dei pochi che oggi lavora, credo. Comunque ragazzi, serve anche la pioggia,
0: sì, come vedo.
1: Adesso si sta molto meglio. Ciao!
0: Ciao Marco,
2: ciao,
0: buona
2: Marco.
0: Giornata anche a te. Un altro Marco, questa volta dal Bignasego, e dice: non mi sento come gli altri, oggi lavoro e non faccio ponte. Un abbraccio e un bacio, buona giornata. Ma noi siamo qua a tenervi, speriamo, buona compagnia. Andiamo a vedere anche un po', grazie al nostro meteorologo di fiducia, che cosa ci aspetta per le prossime ore.
3: Buon amici di Radio Gemini, oggi parte l'estate meteorologica. Diamo quindi il benvenuto a giugno, nonostante i capricci del tempo, sì. Infatti almeno per questa mattina tutto sembrerà fuorché estate. Ancora l'instabilità proprio in queste ore sul Veneto orientale e sulla fascia costiera si sta manifestando con dei rovesci sparsi. Nel corso della giornata andrà a migliorare il tempo con il sole che farà poi capolino un po' ovunque. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25 gradi di massimo. Tregua quindi asciutta che potrebbe durare fino a domani pomeriggio, poi purtroppo torneranno i temporali. A tal proposito, ieri sono stati registrati dei forti temporali grandinigeni, specie nel Trevigiano, fenomeni che, come detto tempo fa, purtroppo dovremmo sempre più prendere in considerazione e prendere consapevolezza della loro frequenza, che è sempre di più in aumento. Non mi resta comunque che augurarvi una buona giornata e per domani una buona festa della Repubblica. Ci risentiamo poi mercoledì mattina.
0: Perfetto.
3: A tutti buona giornata.
2: Perfetto,
0: grazie,
2: benissimo.
0: Al nostro Meteo Clari, quindi preparatevi perché domani tardo pomeriggio,
2: eccola là, arriva.
0: Rinfrescherà.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo.
6: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Grazie a Amy, gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Off, Luis Veronica Ciccone in arte Madonna.
1: È lei. È lei che è tornata con un nuovo album, sì, con delle belle collaborazioni, insomma Madonna.
0: C'è sempre.
1: Non si ferma assolutamente mai, come lei ce ne sono tanti di irriducibili, mi vengono in mente i Rolling Stones, nuova musica anche per loro, si parla di un tour. Vedremo.
0: Cioè immaginati questi che si sono praticamente drogati da quando avevano 15 anni, ok? E comunque hanno una resistenza incredibile.
1: Facciamo tu ed io mezza.
0: Ma no, un tour, no, cioè una mezza serata.
1: Ma neanche un quarto.

0: Ecco, mi piacerebbe. Conosco poche canzoni, onestamente, di Madonna un po' di più, però mi piacerebbe un sacco. Ricordiamo il contatto.
1: Sì, volevo ricordare il contatto per quelli che oggi non sono in vacanza, ma stanno girovagando per trovare un parcheggio magari in ufficio. 351-678-6611, il numero di WhatsApp, e mandateci i vostri buongiorno.
0: A proposito, facciamo un saluto anche a Paolo, oggi si lavora, un abbraccio, grazie per la compagnia, ciao Paolo. Poi ci saranno quelli che cercheranno il posto all'ombra oggi.
1: Beh, guarda, ce n'è tantissima di ombra oggi, quindi non penso che abbiano difficoltà a trovare.

0: Sì,
1: Anche lui ha iniziato il tour 2026, non perde un anno, no, giustamente. No. Ha dichiarato, tra le altre cose, insomma, che ormai i suoi pezzi sono talmente tanto conosciuti che lui alla fine è lì. Cioè, nel senso, sì, lui, c'è
0: praticamente,
1: il pubblico.
0: Lui praticamente sta davanti al palco, intona le prime
1: note della canzone.
0: Note della canzone, poi si ferma, tanto si arrangia il pubblico a cantarla. Certo, quindi vediamoci. Risparmia sulla voce, risparmia sul fisico e prende un sacco di soldi, capito?
1: Beh, c'ha ragione. Anche perché la gente fa fila per poterlo vedere dal vivo.
0: Piuttosto che cantare in playback, capito? No. Preferisco che uno mi faccia le prime due parole, capito, della canzone e poi si arrangia il pubblico.
1: Sono d'accordo, soprattutto quando si parla di grandi eventi dal vivo.
0: Poi quando fa quella che fa che praticamente
1: vuoi da bere? Io vorrei un tè buono.
0: Ci mette di impegno in quella canzone. Vabbè, dai,
1: io vorrei un tè buono.
0: Oggi mi sa che
1: no, passo.
0: Passi
1: a mercoledì forse.

0: A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side.
1: Ascoltala ogni giorno.
2: Come with me.
1: Ovunque sei.
3: Gemini One.
4: Every day. In every way.
5: Sono le 8:02.
6: Spot.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Di nuovo una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Attenzione tuttavia ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Spot.
4: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
3: Gemini One, The Big One.

0: si chiama Ziggy. Devo dire che la famiglia Marley è veramente... tantissimi sono,
1: sì, un po' come i Jackson.
0: Come i Jackson, sì, perché ogni volta litigano per fare, per dare l'autorizzazione a utilizzare, che so, un testo, un campione, un brano del mitico Bob. Lui è Ziggy e questa era Tomorrow People.
1: Solo che Gemini, faccio un saluto anche a Marco. Ero convinta avesse fatto ponte oggi, perché di solito lui ne approfitta, invece
0: ha detto, si è alzato, ha visto la giornata, ha detto forse meglio vado a lavorare, che tanto qui se non mi annoio a casa, e quindi
1: ciao Marco, ciao, buona Marco. Giornata 351-678-6611, ricordiamo come sempre il numero, il contatto che avete a disposizione per inviare i vostri messaggi WhatsApp.
0: Ecco, mandateci qualche vocale, sì, che così ci sentiamo più vicini a voi, eh? Mi raccomando, perché oggi è una giornata da stare insieme, eh?
1: Sì,
0: sì.
1: È caldo. Vabbè, iniziano già ad arrivare le richieste per il Gemini Box. Caldo.
0: Adesso, calmi ragazzi, calmi. C'è che dopo uno l'ansia, suda ragazzi. Gli viene, no, dai, calmi, tranquilli. Andiamo a ballare insieme.

0: mattina, chissà perché mi sembra ancora di far festa. Ecco il mio affettuoso buongiorno, un po' in ritardo sulla solita tabella di marcia, Mandy, ma ci sta.
1: Ci sta.
0: Ciao Sandro, un abbraccio anche a Cinzia.
2: Buongiorno Super Radio. Sto uscendo per andare al lavoro. E meno male che ci siete voi che mi salvate la giornata con la vostra musica. Un abbraccio da Ferrara, la Raffa.
0: Ciao Raffa.
1: Ciao Raffa.
0: Buona giornata anche a te.
1: Ah, Ferrara, ragazzi. Siamo più verso la parte, diciamo, emiliana.
0: Sì.
1: E quindi mi vengono in mente le piadine romagnole in questo momento. Chissà
0: tante
1: perché.
0: Tante cose, non solo quella.
1: Vabbè. The Art of Noise adesso, c'è Kiss.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
12: Gemini.
11: Gemini One, the big one.

Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni.

0: mi ami, che mi ami, che tu ami solo me.
1: Sciogli lingua
0: qua.
1: Difficilissimo il lunedì mattina, poi non ne parliamo. Magari se mettevo anche la base.
0: Non ce la fai, parliamo dopo, dai.
1: Ero in chiacchiera prima, anch'io ogni tanto mi concedo una chiacchiera. Loro sono in Queen.
0: Per la gioia della Fabi, ecco perché non ha messo la base. Voleva ascoltarseli subito. Questa I Want It All.

0: Freddie Mercury,
1: Oh là. Posto. Adesso io sono contenta.
2: Gemini, buongiorno. Lunedì, ma di ponte. Seduto su una sedia davanti al PC, tentato a fare la seconda colazione. Ma quasi quasi, un secondo caffè me lo sparo. Ciao ragazzi, buona giornata, buon lavoro, ciao!
1: Ciao Andy! Beh, seconda colazione? Perché no?
0: Perché no?
1: Perché no?
0: Se qualcuno è qua di passaggio e vuole così portarci la seconda colazione.
1: Che tristezza oggi qua in zona. Cioè noi ci lamentiamo tante volte, però oggi veramente.
0: Oggi il traffico inesistente, proprio zona morta questa.
1: Sì, abbiamo degli esercizi che sono chiusi.
0: Sì, quindi proprio. Vabbè.
1: Non importa.
0: L'unica cosa positiva da ricordarvi è il Gemini Box, dalle 9 alle 10 manca pochissimo, sì. Quindi avete modo di prenotare la vostra canzone al 351-678-6611.
1: Con naturalmente la richiesta, firmate anche il messaggio, poi ci pensiamo noi ad accontentare la vostra selezione musicale.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi, il traffico è scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno verrà chiuso lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Mr. Coolio con Gangsta's Paradise, tra le altre cose, cara sì. Fabi, questo è un campione di una vecchia canzone di Stevie Wonder che si intitola Past Time Paradise, quindi Gangsta's Paradise, Past Time Paradise.
1: Bravo, anche perché è diventata un grande hit per Coolio, sì. Che è stata richiesta dal nostro amico Christian dal Principato di Tombolo, e così inauguriamo il Gemini Box. Allora facciamo un saluto anche a Barbara che dice: sono appena stata a fare un po' di ginnastica e adesso mi ricarico con la vostra musica. Ciao Barbara. Prima di accontentare la prossima richiesta, sì, ricordiamo come sempre il numero
0: 351 678 6611.
1: Richiedete la vostra canzone
0: e magari se volete mandare un vocale
1: ci piace. Fate quello che volete oggi, tutto va bene, anche perché molti insomma sono in relax totale.
0: Guarda, finalmente ho visto un mezzo a quattro ruote girare la rotonda, era il camion della Monnezza.
1: Quindi, anche loro con calma, con oggi calma. C'ha ragione. Allora accontentiamo Marco da Marino di Piave con la prossima canzone.
0: Arriva Paul McCartney e questa è Once Upon a Long Ago.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Per il Gemini Box, anche se sono qui tra le rette altine, Radio Gemini non mi manca mai. Mi fate sentire il brano Don't Stop the Dance, cantata da Brian Ferry. Grazie, finita ragazzi, e un abbraccio da Cristiano.

0: Palma Baby. Beh, questa è da cantare, ragazzi, c'è poco da fare. Lisa Stansfield con All Around the World. Lei che ha sempre sognato di cantare con Barry White e c'è riuscita.
1: Sì. E tra l'altro, legata a questa canzone, c'è anche un messaggio bello d'amore. Auguri al mio amore grande Max The Voice da Baby di Casteo. Ciao ragazzi, allora auguri anche da parte nostra, a questo punto, un abbraccio. Poi l'amico Sandro della provincia di Udine, sì, si è svegliato più tardi rispetto al solito, ma perdonate perché c'è stata una festa grandissima, ce ne aveva parlato oggi e ha comunque richiesto una canzone.
0: Freddie Mercury con There Must Be More to Life Than This.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Gemini.

0: Sere, grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche, con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Gemini One, the big one.

0: Curiosità del momento, vi aspetto da lunedì 1 di giugno a partire dalle ore 18.
1: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
2: Buongiorno, buon 1 giugno a tutti. Stamattina un po' di dolcezza, Ti amerò di Miguel Bosé. Può andar bene, buona giornata, grazie, alla prossima.

0: da Wally?
1: Io Derzo. Non so se pronunciamo bene, eventualmente ci farà sapere.
0: Sì, io penso Wally, perché penso di sì, dai.
1: Non lo so, siamo un attimino in che stamattina è dura anche per noi. È abbastanza impegnativa la mattinata. Adesso però abbiamo un po' di ritmo, grazie
0: sì.
1: all'amico Marco di Venezia.
0: E con Marco di Venezia, ragazzi, vai che ci si scatena con lei, Madonna, e questa è Material Girl.

0: Insomma, sai quei cartoni animati tipo Willy il Coyote, no? Che c'era il corridore folle là.
1: Sì.
0: E anche il topo.
1: Presente. Il topo era quello che faceva arrivare. Il sombrero.
0: Il sombrero.
1: Bene.
0: Siamo arrivati al termine. Sì. Sì, tra poco. Senti qua come fa DJ Sansone. E naturalmente. Naturalmente ci risentiamo quando? Non martedì domani, perché. Aspetta che c'è la Fabi che sta cercando una cosa. Metti la prima, anche se non è l'originale, però insomma la accontentiamo lo stesso. Questa richiesta che è arrivata proprio all'ultimo.
1: Dalla Donatella. Allora sì, dicevamo, domani no, però la musica, gli appuntamenti qui ci sono, quindi teneteci come colonna sonora anche della giornata di domani, poi mercoledì.
0: Dalle 7 siamo qui.
1: Quindi vi auguriamo di passare come sempre in nostra compagnia una bellissima giornata.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
10: Gemini. Radio Gemini One, this is the big one.
11: Aspetta un attimo.
10: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Traffico scorrevole privo di particolari disagi lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno, lo svincolo di Grisignano verrà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Gemini.
2: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati sulla 23 Palmanova Tarvisio, si verificano code per traffico intenso in direzione della 4 tra Udine Sud e il Bivio A4. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze e si rallenta con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
0: Gemini One, the big one.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori video.

0: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Spot.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti. Spot.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per chi proviene da Milano. Sempre sulla 4 Brescia-Padova anticipiamo che per lavori dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno verrà chiuso lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

fatto la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo.

0: faranno ascoltare tra pochissimo. Spot. Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre. Termini e condizioni in negozi online.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Radio Gemini.
0: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi, dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per chi proviene da Milano. Anticipiamo inoltre che nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno dall'1 alle ore 6 verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, the big one.
1: Ciao, sono Massimo. Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti, i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Gemini.
1: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1970.

Con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1987, ABC, The Night You Murdered Love.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2005.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: l'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Spot.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
1: Spot.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche, con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova e informiamo che dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno lo svincolo di Grisignano verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta

0: fatto così gustoso.
1: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
0: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

Gemini Mega Mix. Gemini Mega Mix finisce qui. Torna domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
2: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
3: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
1: Spot.
6: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
0: Gemini One, The Big One. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini. Gemini Revolution. Gemini. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però a un incidente avvenuto sulla A57 tangenziale di Mestre, tra la barriera di Venezia Mestre e Mestre Ovest rotatoria Marghera sulla carreggiata in direzione Milano. Attenzione inoltre alla pioggia intensa tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Parliamo della A4 e del casello di Grisignano. Dopodomani, mercoledì 3 giugno, in orario notturno, a partire dalle ore 20 e fino alle 6 del mattino successivo, a Grisignano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Prudenza alla guida e fate un buon viaggio. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini.
2: Playing only the best hits.
0: Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto!

0: prima che dobbiamo restituirlo. Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Gemini.
3: Spot.
4: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
5: Gemini One, The Big One.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback. 1991.

0: Temini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Ed eccoci qua, ben ritrovati da Stefano Riva. Si parte con una nuova settimana ricca di buona musica, ovviamente qui sulla Gemini Dance Machine. Diamo il via con il primo blocco di oggi. Si parte con gli Aha, Take On Me, poi Alexia, Me and You e Alphaville, Big in Japan.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: La nostra bella musica protagonista nella Gemini Dance Machine, che ricordo è l'appuntamento musicale dedicato ai successi anni 80 e 90, dal lunedì al venerdì alle 5 del mattino e alle 17.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve, ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Gemini One, The Big One.

0: My Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva, primo appuntamento della settimana per Gemini Dance Machine. Buon lunedì a tutti. Arrivati a metà del nostro appuntamento che riparte dal 1986 con i Bananarama in Venus, poi Bellini, Samba de Janeiro e Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: La Dance Machine che procede nei suoi 60 minuti quotidiani dedicati alla bella musica, ai grandi successi. Ricordo velocemente anche che, se volete, abbiamo una linea WhatsApp sempre attiva dove poter inviare un salutino, un messaggio vocale o qualsiasi altra cosa. Vi aspetto al 351-678-6611. Spazio di nuovo alla musica con Blackwood, Peace, Billy Joel, Uptown Girl e Bobby Brown, Two Can Play That Game.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Fallo, lo mejor.
2: Solo il

0: Dance Machine.
1: Ultima tranche musicale per questo appuntamento del lunedì. Ancora ciao a tutti da Stefano Riva. Gli ultimi tre dischi della Gemini Dance Machine con la mitica Blondie e Call Me. A seguire CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. E poi ci ascoltiamo un altro evergreen, Breakfast Club, Right on Track.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Si chiude così il primo appuntamento della settimana. Ci ritroviamo ovviamente domani sempre qui su Radio Gemini con la Dance Machine. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi. Dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 4 minuti. Spot.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno. Solo da Iperceramica.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati all'ascolto in questo lunedì pomeriggio. Segnalo per il traffico intenso sulla A4 Padova-Venezia, code tra la tangenziale di Mestre e Spinea in entrambe le direzioni. Sulla A27 tangenziale di Mestre, code tra Mirano Dolo e Mira Oriago in entrambe le direzioni e tra Terraglio e la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Attenzione alle piogge sparse segnalate sui territori del nord-est. Parliamo della A4 ancora. Nella notte di mercoledì 3 giugno, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, a Grisignano sarà chiuso lo svincolo di uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28,

0: Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: questo è il nostro Hit Parade Stories, quello di Radio Gemini, i 60 minuti dedicati alle hit del passato e alle tante curiosità che anche in questa serata ritroveremo.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

opere d'arte e si sta diffondendo anche in Italia, trasformando le giornate grigie in esperienze visive sorprendenti. Gli artisti utilizzano degli speciali spray o delle vernici invisibili, ecologiche e idrorepellenti.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Gemini. Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Radio Gemini One. This is the big one.
2: Hit Parade Stories.
3: Il futuro oramai è dietro l'angolo. Recentemente c'è stata anche la Fiera del Mobile in quel di Milano, dove sono stati proposti

amico che vi dice: guarda che questa in scadenza, ci puoi fare questa ricetta. Sì sì, dai, teniamo buono questo argomento per un'altra volta, perché adesso vi porto in Giappone, dove esistono dei semafori intelligenti. Che cosa fanno? Rilevano se un pedone si muove troppo lentamente e prolungano così automaticamente il tempo del verde, assicurandosi che così tutti possano attraversare in sicurezza. Devo dire, se questa cosa fosse qui in Italia, sai quanti clacson ci sarebbero.

0: alle persone magari con disabilità o genitori con bambini piccoli, anche solo pochi secondi in più possono fare sicuramente un'enorme differenza. Tra l'altro questi semafori intelligenti anche trasmettono un messaggio che è importante, ovvero è la città che deve adattarsi alle persone e non il contrario.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Dove siete e cosa state facendo con Hit Parade Stories di sottofondo? Ditecelo al nostro WhatsApp, fatelo, mi raccomando, anche oggi numerosi al 351 678 6611.
0: Hit Parade Stories.

0: cosa proprio non la capisco, ragazzi, e forse anche un po' mi fa paura, perché negli ultimi anni milioni di persone hanno acquistato gli occhiali intelligenti. Si tratta di dispositivi che integrano delle telecamere, dei microfoni, che sono capaci dunque di registrare ciò che accade nella vita quotidiana. Secondo inchieste recenti, questi contenuti non restano sempre privati, ma possono essere inviati anche al server dell'azienda e quindi utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale. Una parte di questi dati viene poi analizzata anche da dei lavoratori esterni incaricati di visionare immagini e video per migliorarne il funzionamento di questi occhiali. Alcuni di loro hanno dichiarato di aver visto scene estremamente intime, come persone in bagno, momenti privati, dettagli finanziari, e quindi questo non va molto molto bene, perché sì, ok al futuro, ma ovviamente la privacy deve esserci sempre.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini. Wow.

0: del buon Riccardo Secchi, che già pronto e già sta lavorando per la serata di domani. Ci si sente, ricordatevi, con il nuovo orario proprio da oggi a partire dalle ore 18 qui a Radio Gemini. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Gemini. Spot.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
0: Gemini.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre, code tra Mira Oriago e la A4 Venezia Padova in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione sulla A4 Padova Venezia si verificano code sempre per traffico tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna Padova. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, dall'1 alle 6 del mattino, verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna, in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Lo stesso svincolo verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione di Milano anche giovedì 4 giugno nella notte tra le 21 e le 6 del mattino di venerdì 5 giugno. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente la app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Radio Gemini.
2: Spot.
10: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
0: Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Spot. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera dalla nostra redazione, bentrovati all'ascolto. Segnalo al momento sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano code per traffico tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Parliamo sempre di A4 ma del casello di Grisignano. Nella notte di mercoledì 3 giugno, dalle 21 fino alle 6 del mattino di giovedì 4 giugno a Grisignano, verrà chiuso per lavori lo svincolo di uscita per il traffico proveniente da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
4: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Revolution. Gemini. Revolution. Gemini. Revolution.
1: Radio Gemini. La tua macchina del tempo in musica.
0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One. The Big One.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot Gemini.
1: Gemini One, the big one.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix. Gemini

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix
1: torna fra poco.
2: Spot
0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
3: Ciao, sono Valentina La Rocca e con il nostro Hit Parade Stories, l'appuntamento con le hit del passato e le curiosità del momento, vi aspetto da lunedì 1° di giugno a partire dalle ore 18.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco.
1: Radio Gemini Spot.
0: Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono. Potete ripetere.
2: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
4: Gemini Mix.
2: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
2: Radio Gemini, The Dance Station, all over the world.

0: Gemini. Gemini One, the big one. This is the right time.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
0: Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Se vogliamo
1: adesso. Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The big one.
0: Radio Gemini One. This is the big one.

0: Germany.
1: Ami gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18.